vista da pierna sul gomma. Ti conosco che abbiamo la mano cosa medaglio. Bravo, ragazzi. Visco, vedo a me.

0: Mamma papà!
1: Tutti faremo, mamma mia!
2: Figata,
1: che è
0: Alcinè!
1: Che è Alcinè! Che è

0: Che ti avviene a fare una
1: cosa? Poco chiesa! Metrellami! Metrellami! Metrellami! Oh!